0: via su e via, buonasera di nuovo. Qua non si sa più che dire, qua, perché guarda, settembre e gli sta ben rivoltato il mese di settembre.
1: Gabrina Mangioca.
0: Gabrina Mangioca, Briga e Figueri, Gabrina.
1: Chi che aveva fumo in piantassa con le mie andate?
0: Aveva fumo Gabrina, la via a Son, com'è che è, Don Pedrito, là, perché là, là neve.
1: Sono Giuseppe Sausente,
0: neve.
1: Quindi 12 e 13 municipi, 2-3 gradi sotto il zero.
0: Domani mattina vai se meno, vai scantare.
1: Guarda qua che abbiamo un ricadetto qua. Isaac Moreira gli ha detto: buonanotte a tutti, un struccone.
0: Tu hai davanti Isaac? Identifica lì, noi non conosciamo.
1: Dice che non sa.
0: Dice
1: che non sa parlare italiano e scrive ben ciò. Guarda lì che bella.
0: No, no, i capelli si parlano se vuoi. Ah, Angela che l'ha
1: detto. Com'è che sta? Com'è che sta il Gurì aí? Tudo certo com o Gurì?
0: Ele tem o Arturi.
1: O Arturi aí.
2: Ele tá de babá.
1: Mas agora o Arturi já tá grandão, ele se vira quase.
0: Aí tudo assim de homem. Buonasera, italiani. Bem. Bem que? Buonasera, bem italiani. Siamo bem no alto del mondo. Tigre se brutto. Nostro corpo.
1: Guarda che abbiamo tutto intorno, ma de bem niente.
0: Luca tutto intorno, ma fuori de bem. Udaida Rocha, sono una di Valdir Anzolin, il filtro. Sorremo claro? Ti domandi ti?
1: Sciocco tá pro Vanene o tá spaiarado pro mundo?
0: O tu tá lá no CTG?
1: Tá no, no, ma no CTG ele non è.
0: Ma se ele tá lá de repente?
1: No, ma non tá.
0: Tu non puoi dire che.
1: Vamo ver onde che le tá. Bota lì per vedere chi ganha de un nisso che giochiamo un garrafone.
0: No, io non disse che tu tá no CTG. De repente, né?
1: Ah!
0: Io Cluviro non.
1: Ah,
0: c'è una bolia magica.
1: Ma vai a sapere che non funziona.
0: Sì, funziona.
1: Sì, che funziona.
0: E che tocca la musica.
2: Filtron?
0: Sì. Ciò che lo fuori subito.
2: Vediamo intanto.
0: Mi sono stufo qua di vedere mia musica.

0: ecco, la gallina che ha fatto il becco e noi altri siamo qua ancora senza becco. Qua viene la salette Pasini.
1: Mi fai che te lo dovevo cattare il becco.
0: Becco che ho perso. Salette Pasini, con esse frio precisa un buon brodo e un buon vino e a carne de galinha o un abbraccio a tutti.
1: Che colpo
0: ha dato lui? Pato, carne de pato.
1: Che colpo che gal porretto.
0: Dio santo, con esse frio qui cai ben mesmo brodo. E un vignote?
1: Ma si è per ingrasciare il beso.
0: A Giustina c'è un'aria.
2: Ah, sempre.
0: Giustina è nel mezzo. E la vai a tesseridare?
2: Vai.
0: Dio ne sta certo, ella.
2: Vai, claro.
0: Dio santo. Lì si potesse andare anche a me.
1: Tengo che andare a approfittare proprio. Chi che pol che vai? Dall'aereo.
0: E ballare, barare.
1: Ballare, beve, non de cioppare la pancia, ma de restare medi. Medi zonzetti, de te fa calda ballata.
0: Dopo te para fuori al salone, ma in finale.
1: Ma se te fa qualche. Ma te tocca a me parlare, no? Perché quando un ciucco che parla, che sbaglia becca.
0: Dipende. Star chieti, star chieti. Dipende il ciucco.
1: Ballare, star chieti.
0: Dipende il
1: ride ciucco. Ride
0: solo. Ma se. È una diversione, sì, è molto buono per
1: persone. Adesso no, contro chi che va, ma guarda che da di chi se lo nasce pieni di quel baile
0: del tesetta. Non tem folga.
1: Ma me...
0: E 1200 persone, quem tem salão pequeno vai ter que arrumar outro salão, che nem no Bassano tem due, tre gruppi, perché in salão piccolo tocca arrumare altro, se no non sta mia rento.
1: Proprio
0: 30-40 gruppo, 30 per gruppo,
1: da mille e tante persone al colpo. Lì di Vanini che dite che va 1200. Forse andare a lavorare in 1200 te una rosetta lì.
0: Tanto che farà tutti i mucciai. Dai una sappa a cada uno.
1: 20 minuti fa colonia di terra.
0: 20 minuti che la gente intera a buttare con una strappata, una reccia, briga. E così te l'è.
1: Ma Solette che ha detto che due frottole per altri.
0: Due
1: le? E le onde che qua non si vede niente. Ah, ma le manda qua un pochettino. Le mandai l'angelo o no?
0: Qua se mandò un altro.
2: So o link, ma o link eu não consigo, tem que ser em áudio.
0: Mas não adianta, Salete, o link não abre porque a rádio, a amizade, o fix da rádio não tem o Instagram, né?
2: Ela não abre
0: então,
2: por link.
0: Então não abre o link para nós ver. Tem que mandar no ato da rádio.
2: Mandar um áudio.
0: Un audio.
2: O pure scritto.
0: Un audio pure scritto, allora sì.
1: Vai,
0: ma un link non
1: vai,
0: fece.
1: Vai con Angela, che Angela intende questo assunto.
0: Il problema è che manda un link e non apre, tu tem che entrare no, come che in Instagram, né?
2: E da lì sai a live?
0: Isso lì. Sai a live.
1: E come che ha detto il nostro amico Cavai? Se mi parlo sono sbagliato, dirà, no, ho detto, se senza parlare sono sbagliato che dirà parlando.
0: Ma se sa parlare con il mio, se non sbagliaino. E Mello è voltato di nuovo, Mello è come il nostro amico, inquilino, là, dammi una notizia. Se lo incontri in opa, telefono. Ah, guarda che ti ha il telefono, gente, non andiate a ligare, vai a attendere, Angela, attenta a attendere, vabbè, se da, non stai io.
2: Già caiu.
0: Tocca fare un protesto qua.
1: Ma allora chi che vuole andare
0: a casa? La impresa telefonica che è qua, sarà? Dionet?
2: Io acho che sì.
0: Desperto, vai a attendere anche, te cai, uns 30 mesi già.
1: Vara o dei da Rocha che ha detto brodo de galline o de Perù.
0: De Perù anche sì. Proprio te che hai ragione.
1: Vovó, como é que escreve? Justo, mas fala italiano, tudo, não?
0: Fala, sim. Eita. Lê um brasileiro misturado com lá, Cherbari com Darocha. Tomar o Cherbaro?
1: É. Diocramento, diz ele. Sou pupá.
0: Bunda.
1: É
0: bunda.
1: João?
0: João Bunda.
1: João da Rocha dizia Diocramento.
0: Poderia ser João Culhanca.
1: Ah, vai saber lá.
0: Eu, amigo, era uma pessoa lauradora.
1: Ah, foi lá que alorou. Amigo em mente que seram todos até e lula, por ser amante, charo na laurada. É, uma pessoa de laurar.
0: Contei a história, te cantei, não te contei a historieta. Eita.
1: Dá para dizer que. Tanti bebé e facciucche e comoda quella è il bevè perché
0: bevè più o meno
1: ma solo che lui non incomodò a mia ragione
0: lui era tranquillo
1: una vita
0: e anche la tita se tranquilla fuori due musiche
2: fuori
0: suonate
1: credo il borsetto dorso là che la paloma bianca là no?
2: Ah sì sì.
0: Ma che paloma bianca?
1: Ma va, ascolta mos.
0: La paloma?
1: Sì.
2: La paloma.
1: Ascoltala.
0: La colomba, ma non la paloma.
1: Ah, ma lei è la stessa cosa.
0: Ma è quello lì, la stessa cosa. No,
1: Roligna, pombarola, è tutta la stessa cosa.
0: Espressione di parola.
1: Fora l'angelo, avanti che se mettiamo su le mani.
0: La stessa cosa, lei è una mala.

0: Restaurante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon, Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de pança.
2: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi. Sicredi, il banco della colonia citato, è quel che ti occorre di un banco con sicuro di vita, consorzio, popanze e anche finanziamento per le rosse con custeio e investimento. 3351 1068, Sicredi.
3: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat 427, São Domingo do Sul, e falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem, Gaveu Capio.
2: Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli che fa il suo galpone stale e anche per le macchine, le con Metal Sausa 3351 1444, qua da Vicanavaro, per tutta la regione, con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metalli.
4: Reginato Comércio de Cereais. Fica te vou depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagane, anca veleni e insumi para le rosse. E ganca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. Ou ligue 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini. Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete e ar gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antico F Car in Vanini. Telefono 981390960 con Junior o 981452939 con Gule.
0: Academia BL Power. Para gaver de pi salute e um bom físico, vai lá conferir e far la prima academia parniente, aberta de lunes al vendre, delle 5:30 alle 10 alla sera, pela rua Duque de Caxias 351 em Vanini. Telefone 981-300861 com Arilso e 981-4845-44 com a Tatiana. Academia BL Power de Vanini.
5: Me atrai e me fascina, tu pra mim é mesmo tchau.
4: Gatou os materiais de construção, latecate de tudo pra far sua casa, descomício al fim. E ga anca entre coisas, como gal e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Telefone 3349-1265 ou 996-70-0709.
0: Orar Móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, e lavori ben fatti con il popolare Setin o con Sergio Lusa. Là della Rua Presidente Varga 258 in Vanini. Telefono 981 48 11 12. Decorar móveis de Vanini.
4: Sicredi, è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini.
0: BV Agricola. I gattante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox. Della Rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agricola de Casca.

0: JJF Agricola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lavoriamo con pezzi della Imasa e lavoriamo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e caretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agricola, São Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica. 3348 1 de 53 Coasa.

0: casa e mi dico sono.
1: Ma
0: il Grêmio di perdere 1-0 del Vittoria, che anni. Ma che tu,
1: ma ormai che ha finito il gioco, quindi ormai
0: no, 15 minuti secondo tempo, 20, ma dopo la Grenal vamo viviamo.
1: Ma amico, ho detto da inizio campionato che si scappa del rabbassamento, l'Inter ha giocato 40 punti e il Grêmio, ho detto, lei là in volta poco pipo manco calò,
0: ma il Internazionale fece peggior del Grêmio. Internazionale che ha perso il Santo, il Giri 3-2, 3-0, 37 minuti primo tempo, 3-0, espulsa un giocatore, un curio che fa due gol. E il Santo, che scomincia il secondo tempo, e tu visto come era il giocatore? Bola!
1: Ma quando è che l'acqua tocca là, si smisce allora.
0: E adesso l'Inter ha due giochi, depide del Grêmio, depide del Mirasol e del Remo. Ma allora, no, Inter ten cosa, né? Gli tocca mandare via il allenatore, mi idea. Oggi fa o il presidente, no, vai con l'allenatore.
1: Ma mi ti dico un mestiere. Un team de bola, compagna selezione brasileira, con tutti i allenatori che ne guarda il Brasile, c'è pari allenatori di fuori. E l'Inter è il team dell'internazionale, ma le stranieri. Non che né un giocatore fatto là dell'Inter che gioca per camisa, e gioca solo per i soldi. Loro quando è che le dimanche si c'ha anche il secondo, loro va a giocare a Serie A di nuovo l'anno che viene. Per un altro team, e l'Inter do il secondo anno, lo do. Ah, che tocca dare valore a quelli che viene su da casa, ma che dà sangue.
0: Ma che ne è che un poco che sta... pochi soldi a divida, no, il Grêmio, e poi ten in politica non meglio dei soldi también, tutto futebol è brincadeira.
1: L'Inter ha 7-8 stranieri titolare, più trenatore, mandiamo.
0: Io cato un absurdo nel tuo trenatore di fuori.
1: Sì, compagni, qua abbiamo molti trenatori lì che è senza team. Il Grêmio trenatore straniero, l'Inter trenatore straniero, e vai pure lì a fuori.
0: Trenatore selezione brasileira.
1: Il trenatore selezione brasileira.
0: Italiano.
1: Se l'Inter Italia che mai trainai neanche una volta se le sono italiano, ha visto qua in Brasile se il Gamio conseguì di trainare su se le sono neanche la nostra quando non lo dà
0: ma vai a onde
1: dopo i volte se stiamo a mandarli
0: no.
1: Capin,
0: devo andare a suonare devo andare a stiamo nel vuoto perché è provino di alterarsi no, mi so come che lei
1: vediamo la via pugnoi.
2: È tosto per l'interguardo.

0: ecco, finito il programma dell'Ormai Grazie a Dio, guarda che manca 5 minuti, adesso che finito, tocca finire, perché dopo che ne viene un altro programma, com'è che l'è? E te, Angela, e com'è che aveva il nome del programma da lì con il poeta nostro, chi?
1: Lo Celso.
2: Conexão.
0: Ah, con isso mesmo.
1: Conexão.
0: Perché ele faz de casa, né?
2: Isso, do estúdio de lá.
0: Do estúdio de lá, Rádio Web.
2: Uhum.
0: Mas isso aí, será que o pessoal ganha dinheiro ou quê? Eu não sei como é que funciona isso ali. Eu, porque tenho coisa, anca o...
1: Mas se ele ganha, você seguro pra ele.
0: Não, eu não sei como é que... Ah, que nem o Walter Buffon também. Sim. Isso ali sono di schema. Tá, ringraziamo i compagni.
1: Eccolo, guarda lì, ormai fatta 4 minuti.
0: Dai, fai di quello che.
1: Posto Reginato, Reginato Cereali, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Mobili, Sinet, Sicredi e appoggio culturale da Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Ristorante Polo Gourmet, la de Casca, JJF Agricolo, Gattaus Materiale Costruzione. JP Terra Prenage e Salon de Beleza Maril de Lorenzet, la de San Domingo do Sul. Coasa, posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zavra, Sicredi, Leo Sul Loteamento, Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabaro, Rio Grande do Sul, Brasil, Mondo.
0: Ecco allora, finimo, andiamo a casa a dormire, che stasera è un bel dormire. Le mie tanto freddo e neanche caldo. Allora. Ci attiriamo per basso la scoperta. Grazie a tutti che ha ascoltato, che ha mandato musica qua, che ha mandato cadi, e così stiamo in Cristo, che in cui feriato il 7 di settembre e dopo avanti qua fino a fine del mese, che ne avremo diverse festine e baili di tutto.
1: Magnare.
0: Commemorazione di settimana, Farroupilha.
1: Gaúchi.
0: Gaúchos e gaúchos de toda a querência. Estrucon a tutti.
1: Veniamo l'unico che veniamo pinchati.
0: Pinchati. Não, me veio pilsado.
1: Pilsado, com um chapéu na testa. Barbicacho.
0: Estrucon a tutti, figuri che vengono col programma
1: Avanti Corre Italiano.